in una nuvola di sogno ci sei tu. Io vengo lì ad abbracciare te. Noi siamo soli, soli, soli, soli. Passeggiamo lungo i viali del cielo.

noon I got chatty to Jada. She said to quando cadi, cadi sul mio cuore, sento male, male da morire, voglio te, voglio solo te.